kod ticket man abe mi yere kod ci adugo chen aneno no jodi modonyo kado ben wa squaring jodi mano mirwane ket me balancing ner matene Dista Diario Dia Dirk Dia Boro Dista Dia Chen Dista Diario

poi noi c'amo buon amico. Io non vedo cagona, ora non lo. Non chiedo a mia rende team non buon perché per vedere io per. E no, andando che ti cambia tu quare, perché poi viva. E poi mi nome non mo, tamero. Tiene, niente barro di qua.

0: ene nud la win radio dakika mamega chero katu mago wera ponko mero ke chante kompeti chawani wera ponko mero ke chante la win radio now abekwano achiel me o ya ba karong bene aneno number chimene mano beke loka kanyene number chimene o bor kanyen tap no al mia chiel te botin dok bene ami dake rachel e kwan sms eno ne karong bene berge karmene nemeno wera chimo bero on wera bok lok wan keri mene ngoma tie aneno ngato mwan furuli po donyo ko ha ha ha ha ha ha ha ha okay.
1: Snack on the beat.
0: Jabuke ya pa abungwen aboro abiro abichel abich angwen adek ario kadong chiante komin.